0: Rahama Radio mita 97 da dubo uku zagzagon FM.
1: Ma'amalar dan Adam da bayi yafi daraja akan ma'amalar bawa da Allah a ibada. Di yanda kake da sallah da azumi da bin Allah in ya zamana halitta Allah kwaya ɗaya tak ba ta jin da rayuwa da kai wacin ibada ba ta da amfani. Amma idan ya zamana tsakaninka da halittar Allah akwai abu mai kyau ko da Allah ba kai masa bautar da ta dace ba komai. Wannan shine abin da da yawa musulmi ba su sani ba, don haka sai ka ga mutum baya rubo da azumin Alhamis da Litinin, baya rubo da zuwa Umara, baya rubo da zuwa masallaci da sahun gaba da karatun Qur'ani da haji, amma kuma baya kyautatawa al'umma sai ya ɗauka wannan ya sha. Wanda in aka tarkata wannan gaba ɗaya ba zai biya mutum ɗaya da yawa ba daidai ba.
0: Rahama Radio mita 97 da 7.

Assalamu alaikum al'ummar jahar Kano da kewayenta. Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Taurariwa TV, Zango TV da shauransu. Ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu bada magungunan gargajiya. A yanzu haka ina nan a cikin katafayen baje kolin da yake gudana a nan cikin garin Kano, Eldorado jikin gidan man Aliko. Ina nan a cikin rumfa mai lamba 30, rumfa mai lamba 30. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke buƙata ba. Cikin taimakon Allah da yaddarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. Ko da cuta ta dade a jikinka, in dai kai amfani da su da yarda Allah, za a samu waraka. Domin Allah yana cewa li kulli da'in dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani. Tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa magani.

0: Ajigala Power 2730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinku.

0: labariya. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da kasancewa tare da ku a cikin shirin Barka da Rana daga nan Rahma Radio, farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 zango na FM. Sunana Mubarak Hamza Adam, kuma a ɗakin yada shirye-shiryen namu kai tsaye muna tare da abokiyar aiki Zarawu Abdurrahman Indabawa. Zarawu, sai a sallama da masu sauraro.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: To, masu sauraro, da Zarawu muke tare kamar yadda kuka ji, kuma da ita zamu gabatar da shirin na Barka da Rana a wannan lokaci, kuma cikin yardar Allah, kamar yadda aka saba, kuma kamar yadda ake biye da Rahma Radio ko na lokaci. Shirin Barka da Rana shiri ne da yake tattauna al'amura da suka shafi rayuwar al'umma, da yake tabo al'amuran da suka shafi harkokin gwamnati, musamman gwamnatin kasa da jihohi da ma kananan hukumomi. Mukan dauki wani muhimmin batu wanda ya shafi rayuwar al'umma kai tsaye, domin mu tattauna da nufin jin ra'ayoyinku da ma yadda za a samar da mafita da mika koke musamman ga mahukunta, domin kawo dauki ga al'amuran da yake wato ya shafi rayuwar al'umma kai tsaye. Batun da zamu tattauna a wannan rana batu ne da zamu ce ludayin sa yake kan dawo, batu ne da al'ummar kasa suke ci gaba da tattauna shi, batu ne kuma da zamu ce ya sha kan al'umma, musamman waɗanda suke masu karamin karfi, kai har ma ga waɗanda suke masu karfin ko mu ce masu ido da kwalli. Wannan al'amari ya shafe su saboda halin da aka tsinci kai a ciki. Batu ne da ya shafi sanarwar da gwamnatin tarayya ta yi na cewa za a cire wato haraji akan man fetur da sauran dangoginsa. Sai dai gashi an wayi gari da ganin ƙarin farashin mai a manyan gidajen mai maimakon samun ragi. An tabbatar da cewa za a samu ragi. To, wani tudu wani gangare, a yanzu kuma za mu ce farashin man sai ya ƙaru. Wannan yasa muka shigo cikin zauren namu na shirin Barka da Rana, domin ji daga gare ku masu sauraro, ba mu sani ba, ana zaton wuta a makera sai ga guguwar tashin ta a masaka. Shin a ganin ku, a ina gizo yake yin sakanni? Me ya kamata ma gwamnati ta yi ta kalla don tabbatar da cewa wannan ragin da ta yi karari ko ta ambata tun da farko ya tabbata 'yan kasa sun amfana da shi, ba wai kuma a waye gari a ce farashin mai ya ƙara hawa ba. Zarawu, kin ji batun da muka dauko a cikin shirin Barka da Rana a yau, kuma batu ne da yake da matukar muhimmanci. Ba ko shakka shi wannan shiri ne, wannan batu ne da yake da matukar muhimmanci don ya shafi rayuwar al'umma gaba daya. Duk lokacin da aka ce man fetur, to man fetur din nan ya shafi sauran al'amura da yawa, domin tashin sa farashin ya daga, to yana da alaka kuma da zai sa ragowar kayayyaki su ma su tashi sama. Me zaki bude da shi dangane da wannan al'amari a gurguje kafin mu ba masu sauraro dama don su shiga kai tsaye? Na san kin hau abun hawa yau, yaya batun hawa abun hawa? Kin samu ƙari?
1: Gaskiya Malam Mubarak, to sai dai mu ce dai alhamdulillahi, abinda kawai ne zan iya cewa kenan.
0: To, masu sauraro, za ku iya shigowa kai tsaye a kan 0707-779-539, ko 0817-478-7777. Waɗannan su ne lambobin da za a kira kai tsaye domin taɓa hali da mu.

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, sadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantaccen shirye-shiryen mu.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garin ku.

99 kai da duka uku akan zangon FM Rahma Radio da misalin karfe 6 na yammacin wannan rana muna tare da shiri na musamman tare da kungiyar Triple R wanda wakilin mu Salisu Saini Usman zai kawo muku abin da yake wakana kai tsaye daga wajen taron haka zalika shirin safe Kano dake zuwa muku da misalin karfe 7 na dare zai zo muku ne da karfe 9 na dare da fatan za a yi mana afwa kuma za a ci gaba da kasancewa da Rahma Radio farin cikin al'umma.

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, sadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye. Tashar
1: Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haɓaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garin ku.